Io t'aspetto nella notte d'april. Vieni, voglio ammirare il tuo sorriso gentil.